minuti e 45, un brano breve che cammina in punta di piedi come un detective sulla scena del crimine. La chitarra elettrica di Grams è quasi pulita al limite della saturazione, timida verrebbe da dire. Ogni ripetizione del tema è un'informazione in più, un indizio messo in tasca. Sembra di camminare tra corridoi vuoti, sotto i piedi un respiro grave, il drone degli archi che tesse una trama di nebbia e rincorre le note di Grams, trasformandosi pian piano nel suo eco. Non ci sono climax, ma curve leggere di una tensione sospesa che sposta continuamente la prospettiva, piccole interferenze tra chitarra e drone che nessuno dei due strumenti produce da solo, ma che sono il fantasma della loro conversazione. Scrape Grace è il mascalzone che non si fa prendere, che non concede etichette. Dove scappa e perché? Chi o cosa sta inseguendo in questi giorni? Chi o cosa ti sta inseguendo? Sei la melodia o sei la nebbia che la rincorre? Scrivi M su un lato di un bigliettino e N sull'altro. Tienilo in tasca e ogni volta che ti senti alle strette, toccalo e ricorda che puoi essere entrambe le cose contemporaneamente.

tu mi piaci tanto, perché mi ascolti sempre e non mi dici mai di stare zitta. Ti voglio bene. Tua Radio Gwendoline.

0: should last forever.
1: Torna, sbaglia, salta.

gestivo e sa. Guarda, scappa, incontra, sai, niente, scoppia.

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Berrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una spirale e non tocca mai il fondo. È un Ouroboro mutante che si nutre di ciò che è appena stato. 7 anni, ogni lunedì sera all'Enfield Tennis Academy. 7 anni per imparare che molte volte la via d'uscita facile è quella che non prendi, quella che rimandi, che eviti, che lasci sospesa nell'aria come le note del ETA Quartet che aleggiano e non atterrano mai. E infatti il set di questi 4 musicisti è cominciato come un set di standard jazz ed è finito come un set di sperimentazioni e di improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce? E invece no. E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Guestival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

fatto.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più, mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hannah vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il fader del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

0: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato finalmente avvistato il coniglio di Gwendolyn. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Festival Babel a Bellinzona. Chiede a tutti se la lingua influenza il nostro modo di pensare e porta con sé piatti da DJ e parole impossibili per la serata di venerdì 18 settembre a Monte Carasso.
1: Venerdì 18 settembre a Monte Carasso.
0: Sarà infatti il coniglio di Gwen a mettere la musica dopo aver sentito Saba Glana cantare e Mukoma Wangugi con Uba Cristina Alifara parlare della lingua del padrone, che è quella che produce oppressione e distorsione, specchio di rapporti di forza asimmetrici. Nei due giorni successivi il logomorfo di Gwen terrà workshop radiofonici, scaverà postazioni di ascolto di podcast creativi e dialogherà in diretta con gli ospiti del festival, Claudia Rankin, Nassen Abusrour, Nicola Gardini, Wilfried Nussondé, Naomi Grunewald e tutti coloro che a Babel proveranno a inventarsi lingue capaci di cambiare il mondo.
2: Festival Babel, dal 16 al 20 settembre a Bellinzona. www.babelfestival.com

chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grabs scandisce un rosario di note. Il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler metter pace alle tensioni, ma il violoncello non molla, e a 1:46 le ostilità riprendono. Gli arpeggi di Grabs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è. Almeno, non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente. E poi, a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio. Mischiale. E prima della fine del brano ricomponine. Quello è il vero messaggio del brano.

0: Ciao, sei su Radio Gwen e volevamo dirti che ti vogliamo tanto bene. Ciao.
1: Tuo gilge, tuo yele yele kule. O sanda era, areo bange tuo tu fiele yala basa to puro campe. Se tu bendike mala.

chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico e mai restituita. E si sente lo sforzo di Marc Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarristicamente anche produttivamente. La compressione ai limiti, l'equalizzazione spinta, la saturazione in dose massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra non riesce ad esprimersi a dovere. Eppure, questa chitarra e la voce stentorea, decisamente poco educata tecnicamente, di Marc Ribot sono il cuore di Map of a Blue City. L'album è nato unendo demo casalinghe a raffinati trattamenti produttivi in studio e il risultato è un qualcosa che sta in bilico tra i due poli. Non è perfettamente hi-fi, ma neanche perfettamente lo-fi, semplicemente giusto per risultare sincero. E tu, quante cose hai scartato perché non erano perfette e quante idee hai abbandonato prima di ascoltarle davvero? Questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare, registralo, riascoltalo a ripetizione. A volte la voce più sincera arriva da ciò che non abbiamo mai preso sul serio.

0: Thank you. Thanks a ton. Thank you.
1: That was the Meat Puppets.

Buongiorno a tutti, scusate l'interruzione, queste sono prove tecniche di trasmissione. Ripeto, queste sono prove tecniche di trasmissione.

0: It's a big stamp.
1: E quelle, e quelle.
0: I can take you there, but you

Stai ascoltando Radio Gwen.

0: Ricordati di associarti! Sostieni la tua radio indipendente e scopri le sorprese in serbo per te!
1: Oddio, è tardi!

Direi che possiamo, diciamo, una mia idea, base.

0: Bentornati a Babel, siete su Radio Gwen. Questo in realtà sarà una trasmissione un po' diversa dal solito, effettivamente, perché non siamo, magari siete abituati, sarete abituati all'ultima settimana di dirette della redazione, ma in realtà in questo caso ci troviamo in un contesto di workshop puramente gestito insieme alle volontarie di Babel. Oggi sono affiancato da Lia.
1: Nisa,
0: perdonami. scusa, sono un po' all'ultimo. Salutami, presentatevi pure.
1: Lisa, quindi. Io sono Gaia, la volontaria di Babel che si occupa delle domande. Quindi, Lisa invece per la traduzione.
0: E saremo qui con due ospiti, Francesca Ballarini e Silvi Niemann. Silvi, tu sei una scrittrice, hai pubblicato un romanzo, ti sei dedicata soprattutto alla novellistica per ragazzi, mentre Francesca, tu sei un'illustratrice e insegni a Bologna, ci siamo trovati anche un attimo prima di attaccarci ai microfoni su quello, e voi avete lavorato assieme. Tanto magari parto così per andare anche un po' più sul calmo. Come avete trovato Babel? E soprattutto che cosa avete fatto qui a Babel?
2: Moi, je suis arrivée hier, donc je n'ai pas eu le temps de faire grand-chose. J'ai juste pu, comme ça, attraper un peu l'ambiance très, très belle qu'il y a ici.
3: Io sono arrivata ieri, quindi non ho potuto fare granché, ma ho sentito questa bellissima energia.
1: Quindi era la prima volta che veniva a Bellinzona.
2: Sì.
1: Ok.
2: Ah no, no, a Bellinzona no, ma
1: No,
2: a Babel sì.
1: a Babel sì, è la prima volta. E si è trovata bene in questo festival.
2: Oui, vraiment très très bien. Et ce matin, on a eu donc cet atelier avec Francesca et tout était parfait. C'était des conditions idéales, une atmosphère idéale aussi.
3: Stamattina abbiamo fatto
1: L'atelier.
3: l'atelier, sì, con Francesca, era bellissimo, tutto era geniale.
1: Bello, c'era tanta gente
2: Sì,
1: partecipata, tante persone, anche bambini,
2: soprattutto
1: soprattutto
2: bambini.
1: bambini.
4: Sì, per fortuna dovevano essercene solo 5 dalle iscrizioni, ma
1: E
4: erano molti
1: invece,
4: di più.
1: bene, questa è un'ottima cosa.
4: Poi anche gli adulti hanno partecipato, quindi
1: E c'è stata una
4: sì.
1: risposta positiva, quindi bene, bene. E il libro Le Petits Rois, che adesso è uscito in traduzione italiana come Piccolo Re a fine agosto, da una casa editrice italiana di Cremona, Team Petil. Si trova nelle librerie anche qui in Ticino. Si può
4: Allora,
1: acquistare.
4: forse l'edizione italiana arriverà tra un po', perché ci hanno detto che il distributore, essendo la casa editrice abbastanza piccola,
1: Ok. Poi è freschissima, stiamo parlando di poche settimane
4: sì,
1: fa, è
4: infatti,
1: uscita, sì.
4: quindi probabilmente ci vuole ancora un po' di tempo, però sicuramente su tutti i canali, insomma, web si
1: Ah,
4: trova,
1: si
4: certo,
1: trova già,
4: sì.
1: bene. E l'ispirazione di questo libro, come vi è venuta? La collaborazione anche, diciamo, sia il contenuto che la collaborazione.
4: Lascio Sylvie perché.
2: D'accord. Pour l'inspiration, je suis la grand-maman de 4 petits-enfants et
1: Ok.
2: j'étais en train de rentrer de l'école avec une de mes petites filles.
3: Io sono la nonna di 4 nipotini, e stavo rientrando da scuola con una delle

0: Perché, scusa Silvia se ti interrompo, ma c'era un bambino che si comportava così a scuola,
1: Penso di sì, oui,
0: vero?
1: je pense vraiment, oui. Oui, parce que sinon elle m'en aurait pas parlé.
2: Sì, perché sinon non me l'avrebbe parlato.
1: Et donc, cette histoire est restée longtemps dans ma tête, comme toutes les histoires. Ça met du temps avant de. Enfin, les différents petits points qui peuvent nous inspirer mettent beaucoup de temps avant de devenir une histoire.
2: Questa storia ha preso tanto tempo a prendere forma nella mia testa. Erano un sacco di piccoli punti che hanno dopo un po' fatto questa storia.
0: Ok, hanno preso senso dopo
1: Sì,
0: tempo.
1: oui. Et donc, j'ai écrit entièrement l'histoire, je l'ai envoyée à l'éditrice. Et c'est grâce à l'éditrice qu'elle m'a dit, ah, mais j'ai une jeune illustratrice formidable, j'aimerais tellement travailler encore avec elle parce qu'ils avaient déjà fait un livre ensemble.
2: Quindi ho inviato la storia scritta in intera all'editrice che ha detto che era bellissimo e che aveva un'illustratrice fantastica con cui fare il libro.
0: E così è nata la collaborazione. Fantastico.
1: Et Francesca devait encore accepter, parce que c'est pas parce que l'éditrice envoie le livre à une illustratrice que l'illustratrice, oui, formidable, je le fais, il
0: Sì.
1: faut vraiment que ça lui parle.
2: E Francesca doveva ancora essere d'accordo perché deve veramente sentire questa storia e potersi inventare un sacco di disegni.
0: Sì, non è scontato, insomma, questo non è immediato
1: No?
0: l'entrare nella storia da parte anche, perché comunque sono due lavori molto diversi. Chi immagina la storia con le parole e chi poi la deve trasformare in qualcosa di più concreto, come un'immagine.
1: Sì.
0: Però ci sei trovata, cioè c'è stato quindi subito un'intesa.
3: Sì, devo dire, non è scontato, però io sono all'inizio della mia carriera, del mio lavoro e ho avuto con la Joie de Lire, che è la casa editrice di Ginevra, che ha pubblicato per prima il libro. Ho avuto questa grande occasione, prima con Beatrice Masini abbiamo fatto un libro che si chiama Bambini e Giardini, che è uscito nel 2024, e poi mi hanno proposto il testo di Silvi. E sia Beatrice che Silvi sono due scrittrici enormi e grandissime, importantissime, quindi mi hanno dato veramente una grandissima opportunità.
0: Sì.
3: E devo dire che non ho pensato neanche per un attimo di dire questa storia, ma non so se funziona. Cioè, erano due storie formidabili, bellissime, e quindi io ho solo dovuto concentrarmi molto e non pensare anche al loro nome, devo dire, perché non era facile. Ero
0: C'è una
3: molto emozionata, sì.
0: responsabilità anche, sì.
3: E quindi, però devo dire che riesco abbastanza a isolarmi poi nel lavoro e questi disegni sono piaciuti all'editore, che comunque ha voluto vedere qualche cosa prima di
0: Sì,
3: commissionarmi
0: ok.
3: realmente il libro. Sono piaciuti anche a Silvi.
1: Molto.
3: E dopo abbiamo iniziato proprio a fare tutta la struttura del libro, a partire dallo storyboard e a pensare al formato orizzontale.
0: Anche questo è interessante, effettivamente, di tutto il discorso metatestuale, cioè quindi che riguarda la forma, le immagini, come disporre il testo. Questo quindi è un lavoro che si fa insieme
3: In
0: o
3: realtà,
0: più legato
1: soltanto sì,
0: all'illustrazione,
3: è più
0: ok?
3: legato all'illustrazione perché a me piace molto progettare il libro un po' da tutti i punti di vista. Io ho fatto una scuola Lisia a Urbino
0: Ok.
3: in cui il libro viene affrontato come oggetto narrativo in tutte le sue componenti, quindi non solo nelle immagini che sono stampate, ma anche nell'uso della carta, nel
0: È
3: formato,
0: molto
3: perché il formato
0: interessante,
3: racconta qualcosa.
0: sì.
3: E io quando ho avuto questa storia tra le mani, ho subito pensato, qui si parla di un piccolo re, e ho fatto tutta una serie di ricerche e di studi per dire a cosa pensano le persone quando si parla di re. E ho pensato, beh, Versailles sarà forse la prima cosa che viene in mente, una delle prime, cioè una delle immagini più, no?
0: Sì, stereotipate, sì.
3: Sì, anche, però bisogna anche pensare a cosa pensano chi guarderà, no? Allora ho incominciato a fare dei disegni ispirati a Versailles, sono proprio ricopiato il palazzo tante volte e qualche cosa si ritrova dentro, ad esempio ci sono queste vetrate lunghissime. Tant'è che all'inizio avevo pensato, faccio il libro in verticale perché il trono lo voglio fare così bello alto, però poi queste vetrate, no? Così lunghe, questi corridoi immensi, anche Versailles è tutta orizzontale, no?
0: Sì.
3: E allora ho detto, allora lo facciamo orizzontale perché,
0: Per rendere
3: eh
0: giustizia a
3: sì, perché
0: questa
3: questi spazi
0: spazialità,
3: lunghi,
0: sì.
3: sì.

0: devono ritornare in qualche modo.
1: Sì, molto interessante,
2: Posso dire
1: sì.
2: qualcosa?
1: Sì, certo,
2: Ho
1: volentieri.
2: ricevuto, j'ai reçu de ces premiers jets de Francesca de la part de l'éditrice, parce qu'elle sait que j'adore voir un livre en train de se construire. Et j'ai pensé, mamma mia, ma dove va questa ragazza?
0: Sì,
2: Veramente,
0: Versailles.
2: parce que vraiment, je voyais Versailles, et je me suis dit, mais c'est un livre pour enfants? Mais j'étais très, très intéressée et très curieuse de savoir la suite.
3: Ho ricevuto i primi fogli, i primi disegni dell'illustratrice e ho trovato che era veramente molto interessante tutti i disegni, come aveva disegnato Versailles, e mi è piaciuto molto.
1: Sì, quindi vi siete trovate, insomma, c'è
2: Sì,
1: stata, sì, eri contenta
2: veramente.
1: di come è stato interpretato anche la storia
2: Sì,
1: con le
2: non, non,
1: immagini.
2: c'è pas seulement une interprétation, Francesca, elle fait comme une deuxième narration. Une narration
1: Sì.
2: extrêmement importante avec plein de détails, plein de clins d'œil, plein de choses où on peut revenir trois fois, quatre fois et retrouver encore des choses qu'on n'avait pas vues.
3: Non era solo un'illustrazione, era anche una seconda narrazione con un sacco di dettagli, di nuove cose.
1: Beh, vai,
2: No,
1: scusami.
2: adesso mi è venuta una cosa che c'entra in realtà solo lateralmente, che su questo discorso della seconda narrazione, che questa è un'interpretazione con le immagini di una storia, ma anche la traduzione in sé, quindi il traslare in un'altra lingua uno scritto, è anche una sorta di seconda narrazione, no? Perché devi trasmettere nel tuo linguaggio dei concetti che magari non esistono nella lingua che parli, ma solo in un'altra. Quindi, bello, sì, questo, che un'altra alla fine è anche quella un. Ci vuole lo stesso lavoro nella reinterpretazione, tanto nella scrittura.
0: Eh sì.
1: Quindi.
0: Devo dire che la edizione italiana di Timpkill ha avuto la traduzione
1: Sì.
0: speciale di Beatrice Masini.
1: Ok.
0: E questo ci ha reso felicissime tantissimo perché, insomma, ecco,
1: È un grande
0: è un
1: nome,
0: grandissimo
1: sì.
0: nome.
4: Io andrei in realtà magari a pensare un pochettino, cioè continuavo a pensare a questo, al fatto che comunque trovandosi ba a Babel, Babel è un festival di letteratura e traduzione specialmente, no? E beh, c'è una traduzione nel mezzo in questo, ovviamente in questo lavoro, perché comunque, beh, un lavoro che originariamente in francese viene tradotto in italiano, da questo punto di vista lo si trova ovviamente il legame. Eppure, però, mi viene in mente anche quella che è la traduzione, beh, la più, diciamo, la più vistosa, se vogliamo, è la traduzione di un testo letterario in illustrazioni, ad esempio, no? E, però c'è anche quella traduzione comunque del vissuto di cui parlavi tu, Silvi, che poi si traduce nel testo,
2: Sì, tutto è
4: questo.
2: traduzione.
4: Al che mi trovo un pochettino a chiedere come vi siete affacciate a questo, anche perché poi entrambi parlate sia francese che italiano, e quindi avrete avuto modo anche di vedere il lavoro di traduzione che è stato fatto da queste due lingue. Quindi come vi siete trovati in questi passaggi?
2: C'est toujours très intéressant parce que c'est vrai que alors l'italien, je le comprends bien, je le parle aussi un peu. À chaque fois, on se dit, oui, c'est exactement ça, c'est tellement bien comme elle a dit ça. Puis après, peut-être que là, j'aurais juste dit un tout petit peu différemment, mais c'est pas ma langue et c'est pas ma culture première. Donc, on a eu un autre problème avec une traduction en coréen, mais peut-être qu'on en parle après, je sais pas.
3: Sì, io capisco l'italiano e lo parlo anche un pochino, quindi quando ho letto la traduzione all'inizio pensavo, ah sì, giusto, questa parola è molto ben messa, e poi però ti viene in mente che forse tu avresti messo un'altra parola.
2: Ma non è la mia parte, la mia cultura, non è la mia.
4: Perché da una parte comunque alla fine nella traduzione ci trovi, c'è sempre un ambito soprattutto di adattamento, no?
5: Ciao, amiche e amici di Radio Gwen. Sono Beatrice Graff e sabato 19 settembre suonerò al Festival Babel di Bellinzona con la mia One Woman Band. Ci vediamo.
4: Alla fine la traduzione è un lavoro tanto creativo quanto lo è la scrittura,
2: Beh,
4: pensarci.
6: Oui, mais quand les langues sont très proches, c'est quand même différent. Par exemple, une traduction en coréen, il y a non seulement la langue, les concepts qui sont très différents, mais tout l'usage culturel, c'est un monde qui sépare nos deux cultures. Donc là, la traduction est beaucoup plus compliquée, je pense.
3: Sì, poi queste sono due lingue che si rassomigliano tanto, comunque che sono molto vicine. Una traduzione in coreano non è la stessa cosa perché devi cambiare tutto, forse ci sono dei significati, dei concetti che non ci sono nelle due lingue.
4: E magari andrei su una, mi sposterei su una domanda un po' più, cioè andando completamente su un altro discorso. Una curiosità che ho anch'io, beh, magari anche appunto, vabbè, io scrivendo anche mi trovo un pochettino ad approcciarmi al mondo dell'editoria, quindi che è un mondo nel quale tutti gli scrittori hanno un rapporto di amore e odio, se vogliamo, no? Quindi vi chiedo com'è stata, beh, la vicenda editoriale anche di questo lavoro e com'è in realtà, più che altro, come funziona l'editoria nella letteratura per ragazzi, perché è un ambito che non so quanto sia vicino o diverso rispetto a la letteratura scientifica o il pubblicare un giallo, ad esempio, no?
6: Je pense que c'est le même principe. L'auteur écrit tout seul dans son coin et ensuite il envoie à un éditeur le texte en espérant que l'éditeur sera de bonne humeur et accueillera ce texte avec reconnaissance et enthousiasme. Voilà, après on sait qu'il y a, je crois, à peu près 3 textes pris pour 1000 qui sont envoyés. Je crois que c'est à peu près ça les chiffres.
3: Io penso che non è tanto differente, tu scrivi un testo, lo invi all'editore e speri che sia di buon umore e che lo accetta perché ci sono forse 3 testi su 1000 che sono accettati.
4: Francesca, dal tuo lato, beh, perché Silvi comunque ci si approccia come scrittrice, però dal tuo lato in quanto illustratrice com'è questo rapporto? Anche qui effettivamente è decisamente un ambito che io, col quale io non ho nessuna esperienza.
0: Ma spesso è l'editore che compone il libro, quindi ha il testo e sceglie un illustratore a cui proporre il lavoro, ovviamente anche sentendo l'autore, il suo parere, insomma. Quindi la cosa bella, secondo me, è che il libro lo fa l'editore, cioè l'editore che, no? Lo costruisce chiamando. A volte può capitare che magari autore e illustratore si mettono d'accordo nel proporre qualche cosa, quindi fanno qualcosa insieme e lo propongono all'editore. E Beatrice Masini la scorsa settimana mi diceva che quando si fa un libro, un autore e un illustratore, lei dice o va tutto male o è tutto perfetto. Perché si vede subito se c'è una concordanza, un'armonia tra i linguaggi, tra
2: intenti anche. Questo mi interessava molto, infatti volevo, cioè ve l'ho già chiesto prima in realtà, però stiamo parlando di questo ancora, quanto c'è appunto collaborazione tra chi ha scritto il testo e chi poi lo deve interpretare o riscrivere, come dicevamo prima, con le immagini. È un lavoro autonomo, cioè sì, c'è poi una conferma da parte dell'autore, ma tendenzialmente
0: sì,
2: viene svolto.
0: Sì. Sì, sono due momenti totalmente separati, anzi molto spesso l'autore scopre e sa le cose una volta che sono state decise, fatte, approvate, dipende anche l'editore quando è che decide di sottoporre all'autore.
6: Je pense que il ne propose pas à l'auteur, mais parfois j'ai eu l'impression que parfois l'éditeur avait des doutes sur certaines images. Et là, on me disait, mais Sylvie, est-ce que tu penses que ça va, etc. C'était pas du tout à propos de tes images à toi, vraiment pas. Mais sinon, c'est vrai qu'on reçoit alors les essais, les premiers croquis, le chemin de fer, et ensuite on reçoit le livre. Pas terminé, mais les illustrations terminées. Mais c'est à chaque fois un bonheur incomparable, tout simplement.
3: Allora, su altre esperienze mi è sembrato che l'editore non era tanto convinto da qualche immagine, qualche illustrazioni e quindi mi chiedeva ma tu pensi che va bene, pensi che sia veramente adatta e quando vedi i primi disegni e poi ti trovi il libro è molto è molto
0: piacevole.
2: Sì, sì, c'è comunque una costante comunicazione tra tutti i vari comparti, quindi editore, illustratore, autore.
0: Sì, insomma,
2: costante forse è un parolone, però insomma c'è un riscontro.
6: Sì, sì. Le grafisto, sì. Le grafisto.
0: Sì, il grafico, sì.
2: Ah, ecco, questa è ancora un'altra figura.
0: Sì.
2: Ah, quindi grafico si intende ad esempio la copertina, la composizione più esterna.
6: La couleur, simplement, par exemple,
2: anche, okay.
6: ça peut tout changer un livre. Okay. Si le texte est en noir o si le texte est en bleu, ça peut changer entièrement l'atmosphère d'un livre.
3: Può cambiare tutta l'atmosfera se il libro è in nero e bianco, se è pieno di colori.
2: Ok, e questa è una scelta quindi editoriale, cioè non viene fatta tanto dall'autore?
0: Ma,
2: o può insomma l'autore avere intervenire?
0: Beh, in questo caso io ho proposto per esempio per questo piccolo re di fare il testo in blu, perché anche lì ho pensato qual è il colore
2: regale
0: per eccellenza, il blu, quindi ho pensato potremmo usare il blu al posto del nero, cioè tutto quello che farei normalmente in nero lo faccio in blu.
2: Sì.
0: E quindi anche il testo tipografico è blu scuro come il piccolo re.
2: Sì.
0: Questa cosa è stata una proposta che a loro è piaciuta e quindi...
2: Sì, sì, sì. Infatti è molto riuscito, trovo, anche col rosso della filtrono.
4: Ma poi rimanda direttamente a quel Versailles di cui parlavamo prima. Alla fine, tra l'altro, è il colore come si dice, della bandiera
2: francese.
6: Le drapeau français.
2: Sì, sì. Sì, sì. È vero. Sì. E un'altra cosa, sempre parlando di grafica esterne, diciamo esterna e interna, tutti ho apprezzato tanto i disegni nelle, non so come si chiama esattamente, la quarta di copertina,
0: nei risguardi interni.
2: Anche dove c'è il titolo e il piccolo, la piccola dedica a Sylvie, a voi tutti piccoli re, quindi che riprende la tematica del libro rivolgendola ai destinatari che sono i bambini.
6: E aussi Francesca, elle a commencé l'histoire avant même l'histoire, c'est-à-dire dans les pages de garde.
3: Sì, Francesca ha cominciato la storia ancora prima della storia, nelle pagine...
0: I risguardi.
2: Quindi esattamente quello di cui stiamo parlando.
6: E che finisce di façon tout à fait différente avec les dernières pages, tutta un'avventura e beaucoup d'imagination se sono passées entre les premières et les dernières pages.
3: E c'è una grande avventura, un grande cambiamento tra le prime pagine di sguardo e quelle della fine, dopo tutta l'avventura che ha vissuto questo piccolo re.
0: Sì.
2: Ok, c'è proprio un percorso quindi anche visivo,
0: sì,
2: che segue il testo.
0: Perché a me piacciono molto i libri in cui anche le risguardi dicono qualche cosa, magari a volte non serve, però... però possono essere uno spazio per raccontare già qualche cosa lì, ed è bello perché... I bambini guardano tutto, non è che dicono
2: sì,
0: le prime pagine
2: esatto.
0: Non le guardo, perché sono quelle in cui ci sono scritte le informazioni. E quindi in questo caso mi sembrava bello fare questo passaggio all'inizio, tutte le corone, quindi il bambino vuole solo essere un re, e alla fine il bambino invece può essere re, ma può essere anche tante altre cose.
6: Jouer, se déguiser, inventer, imaginer. C'est un peu le message du livre, même si on n'aime pas parler de message.
3: Il messaggio del libro è giocare, inventare un sacco di cose.
2: Ed è, sì, bellissimo, un messaggio bellissimo che porteremo sicuramente, ce lo ricorderemo da questa intervista.
4: E direi anche che può essere effettivamente, è bellissimo lasciarci su queste note, purtroppo veramente siete tiratissime in realtà con i tempi, saremo qui a parlare per altre ore, ma... purtroppo dobbiamo
6: Grazie.
4: Lasciarvi andare, non possiamo tenervi in ostaggio dentro questa roulotte.
6: Posso dire ancora?
4: Certo.
6: J'ai envie de dire quelque chose parce que voilà, c'est la littérature jeunesse, mais par exemple, donc le petit roi, parmi les différentes choses qu'il a envie de faire,
3: è della letteratura per i giovani, per i bimbi, ma il piccolo re, tra le cose che vuole fare,
6: il veut changer le nom des choses. Et il se rend compte, alors pour lui c'est pas très grave, parce que si on change le nom des choses, il va se retrouver avec des épinards au chou-fleur au goûter au lieu de tartines à la confiture.
3: Vuole cambiare i nomi di tutte le cose, per lui non è tanto grave, perché invece di ritrovarsi con dei spinaci, dei cavolfiori
0: per merenda.
3: Per la merenda si ritrova con della brioche, della marmellata. Sì.
6: Et dans le monde des adultes, quand on change le nom des choses, quand on ne dit pas le vrai nom des choses, c'est infiniment plus grave.
3: Mm-hmm. Et nel mondo degli adulti, quando non si dice il vero nome delle cose, è molto più grave.
6: Donc il y a ces deux niveaux et pour moi c'est toujours très intéressant d'avoir plusieurs niveaux de lecture dans un livre pour enfants.
3: Quindi ci sono questi due livelli, per me è sempre molto interessante vedere che ci sono due livelli in un libro per bambini.
2: Sì, che quindi si rivolgono sia ai bambini, ma di fondo sì. Sono messaggi che valgono per tutti.
6: Parce quanti. Que c'est les parents qui lisent les histoires, sì. Il faut pas qu'ils s'ennuient trop.
2: Sì.
3: Perché sono i genitori che leggono le storie e non devono annoiarsi troppo.
2: grazie Sylvie, grazie Francesca
0: grazie
2: per essere
0: a voi.
2: Venute a parlare con noi.
0: Grazie mille.
4: Grazie davvero, anche a voi Lisa per la
6: grazie.
4: Splendida traduzione
6: sì, Lisa.
4: E Gaia per aver condotto questa stupenda intervista. Con questo intervento noi salutiamo noi di Radio Gwen salutiamo la nostra presenza live.

0: Un papà impiego pa' là, mette solo in bocca sa mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la meglio clamma.
1: Un papà impiego pa' là, mette solo in bocca sa mamma. A mai amagato là, trovi di ma buco per la meglio clamma.
2: Un papà impiego pa' là,
1: sa mamma impiego pa' là, ma tata impiego pa' là.

0: ascoltando Radio Gwen.
1: Buon pomeriggio alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Gwen. Siamo in diretta dal Teatro Sociale di Bellinzona per lo spettacolo che avrà luogo fra pochissimi minuti. Noi intanto rimaniamo online mentre aspettiamo che i presentatori arrivino sul palco. Lo spettacolo è uno spettacolo in due parti con Vanni Bianconi a, diciamo, a presentare e a intervistare uno scrittore, Nasser, scrittore palestinese, che ha scritto il suo libro mentre era in carcere usando mezzi di fortuna come un telefonino che non doveva essere in carcere e andava in bagno e dettava i messaggi, le parti del libro direttamente nel telefonino e poi lo mandava fuori per farlo trascrivere, quindi insomma registrato in condizioni assolutamente fortunose. E questa intervista appunto è uno spettacolo in teatro in cui ci sarà un confronto tra il nostro Vanni Bianconi e Nasser, e poi ci saranno anche delle domande da parte del pubblico che potranno, le persone del pubblico potranno interagire con lo scrittore palestinese che adesso è stato liberato dopo 30 anni di carcere per uno scambio di prigionieri dopo gli attentati di ottobre in Israele che hanno scatenato tutto quello che sappiamo purtroppo, e adesso lui è costretto a vivere in Egitto e non può più tornare in Palestina, perché dovrebbe tornare in Palestina per fare i documenti e il passaporto, ma se torna lo rimettono dentro di nuovo e quindi è una specie di arresti domiciliari, però con un domicilio grosso come tutto l'Egitto, diciamo. La gente intanto sta entrando in sala, forse potete anche sentire un po' di brusio in sottofondo, e siamo quasi pronti. Sul palco c'è un tavolino e due poltrone, quasi come fosse un salotto anni 70, molto bello. E insomma non vorrei svelare nulla di quello che succederà, perché ci sono delle piccole sorprese. Io intanto sto parlando sottovoce perché sono dietro le quinte e quindi non posso farmi sentire dal pubblico, ma voi che ascoltate da casa invece potete ascoltarmi. Lo spettacolo prevede anche una traduzione, dei piccoli video che verranno mandati, si parlerà del libro, della vita di Nasser in carcere, prima del carcere, ma anche e soprattutto, e questa è una sorpresa, di quello che è successo dopo che è stato scarcerato e insomma della sua vita in Egitto, che è molto interessante perché comunque è il punto di vista di una persona che non ha vissuto fondamentalmente gli ultimi 30 anni come li abbiamo vissuti tutti noi nel resto del mondo, quindi è una specie di, come dire, bambino che scopre il mondo per la seconda volta, verrebbe da dire, e quindi è una prospettiva estremamente interessante. Intanto sono le ore 16:03, in teoria lo spettacolo avrebbe dovuto cominciare alle 16, la gente sta ancora prendendo posto, ma noi siamo tutti pronti per fare la diretta. È difficile continuare a parlare perché sto continuando a guardare dall'altra parte parte delle quinte, quando arriveranno i presentatori sul palco, per potervi finalmente lasciare all'audio dello spettacolo. Ma intanto, ecco, diciamo che ci siamo quasi, forse, no, sono rientrati, no, ci siamo. Allora, stanno prendendo i microfoni, gli ultimissimi preparativi, ecco qua, vi lascio allo spettacolo, buon ascolto.
0: Benvenute a tutte e a tutti. Il protagonista del prossimo incontro è Nasser Abu Sraor, divenuto scrittore nelle carceri israeliane, dove è rimasto per 32 anni. Condannato all'ergastolo, in prigione si rivolgeva all'unica presenza certa fino alla fine dei suoi giorni, il muro. È da qui che nasce Il racconto di un muro, un libro che Nasser Abu Sraor è riuscito a fare pubblicare, vedremo come, durante la sua prigionia, e che è poi stato tradotto in svariate lingue. E grazie a Elisabetta Bartulli anche in italiano. Nasser è stato liberato lo scorso ottobre nell'ambito dello scambio di ostaggi e prigionieri e oggi vive in Egitto. A dialogare con lui ci sarà Vanni Bianconi, poeta e traduttore, fondatore di Babel, che lo scorso autunno ha fatto parte della delegazione svizzera della Global Sumud Flottilla. Non ci sarà invece Elisabetta Bartulli, che non stava poco bene, che ha tradotto appunto questo libro dall'arabo all'italiano. L'interprete dell'incontro è Fuad Ruheya. Grazie anche alla squadra tecnica, Alex Bud, e ai qui presenti Fabio, Jean-Marc e Henry. Un grazie speciale anche a Martina Parenti. E ora do il benvenuto a Nasser Abu Sraor.

Ciao a tutte e a tutti, e sono molto felice di essere qui con voi, anche se avremmo desiderato essere con voi di persona, e non solo per visitare la Svizzera, ma soprattutto per poter davvero credere e sentire che Nasser è finalmente libero. Purtroppo però ci sono ancora molte restrizioni e molti limiti nella sua vita, e quindi non è riuscito a venire. E sono comunque molto felice che oggi Nasser ed io possiamo partecipare insieme a questo incontro. E a dire la verità, non è che sono abituata a parlare pubblicamente di noi. E per più di 10 anni mantenevo questa relazione abbastanza privata e la condividevo solo con una cerchia molto stretta di persone o familiari e amici. Ci sono molte ragioni per questo, e una di queste è che molte persone intorno a me tendono a vedere questa relazione come un tipo di sacrificio da parte mia, oppure come qualcosa di romantico non potrebbe essere reale, anche se secondo me la realtà quotidiana è anche un po' noiosa, quella che le altre persone la vedono. Ma per me è esattamente il contrario, e fino dal primo giorno la mia relazione con Nasser è stata un incontro con me stessa e anche una fonte di grande forza. E questo incontro con questa persona che ogni volta riusciva a sorprendermi di nuovo mi ha insegnato tantissimo e mi ha fatto anche crescere in tanti aspetti a livello

E anche lui non perdeva mai un'occasione per farmi sentire la sua presenza, per farmi sentire che è lì con me. E in una situazione come questa impari anche a riconoscere e ad apprezzare ancora di più tutti gli sforzi che l'altra persona fa per essere presente, per essere accanto a te. E ad un certo punto anch'io ho imparato a fare amicizia con questo maledetto muro. Il periodo in cui ho capito più profondamente forse questa forza di questo amore, il suo impatto su di me, sono stati negli ultimi 2 anni di genocidio, lunghissimi e difficili anni. E grazie a lui sono riuscita ad affrontare tutto questo e a continuare a lavorare con le persone che erano più colpite, e i prigionieri generalmente, ma anche in particolare quelli di Gaza. Il suo sorriso, quando lo incontravo in prigione, nonostante le gravissime condizioni in cui era mantenuto, e anche la mia fiducia nel fatto che un giorno avremmo potuto incontrarci, sono stati tipo dinamo, un motore che mi hanno permesso di andare avanti. E anche nel momento più buio, quando la madre di Nasser, ci ha lasciati, solo 70 giorni prima della sua liberazione, e dopo averla aspettato anche più di 30 anni, mi sono ritrovata ad essere l'unica persona che doveva e poteva raccontargli di quello che era successo. E allo stesso tempo ho scoperto che era ancora lui, nonostante tutto quello che stava vivendo, la persona capace di sostenermi nel mio dolore. Io non avevo sacrificato mai in questi lunghi anni con Nasser. Ho imparato a diventare più forte attraverso questo amore. E oggi siamo insieme, stiamo imparando a vivere il nostro amore in condizioni anche con significati nuovi. Ci siamo sposati e io continuo a guardare i video del nostro matrimonio e Nasser continua a prendermi in giro e a ridere di me. Mi chiede perché lo faccio così spesso. Forse lui non capisce che ancora oggi ho bisogno di guardare questi video per poter davvero vedere e credere che questo sogno si era realizzato. E sì, abbiamo realizzato un sogno, ma purtroppo nel nostro paese ci sono ancora tantissime altre storie come la nostra e tanti sogni come il nostro che aspettano ancora di realizzarsi. Noi ci siamo incontrati, ma ci siamo incontrati all'esilio e io personalmente continuo ad avere molta, molta, molta speranza che un giorno riusciremo anche a incontrarci in Palestina. Lontano da tutte le restrizioni e da tutti i limiti imposti alla vita di Nasser e alla nostra vita insieme.

Sì, Nasser, benvenuto in questo mondo dove tutti hanno sempre fretta, però facendoti fretta siamo stati perfettamente nei tempi. Così questo ci dà una mezz'ora perché voi possiate fare domande a Nasser. Ci teneva molto e ci tiene molto anche vedervi negli occhi, quindi c'è un altro muro tecnico, assicurativo, non possiamo invitarvi sul palco, però vi invitiamo, chi può spostarsi, ad arrivare fino qua. E guardare Nasser in quella telecamera così che lui possa vedervi negli occhi. Quindi lo spazio per le domande è vostro, state nei tempi e chi riesce, per favore, venite qua così che vi possa vedere.

0: Beh, Nasser non firmerà le copie, però Nasser, non so se ti abbiamo detto che il Festival Babel ha comprato 100 libri, così che non ci sarà la tua presenza, ma ci saranno le tue parole per il pubblico in sala, e compratene di più, fate circolare questo libro. In più, sia sul sito Babel che sul sito di Radio Gwen, scrittori come Nasser, come Claudia Rankine, che abbiamo sentito prima, saranno ascoltabili con delle creazioni audio che mischiano sound design, eccetera. Quindi Nasser, Nadia, di nuovo grazie. E a presto.
1: Ed ecco, sugli applausi che state sentendo in sottofondo, noi concludiamo questa diretta e ci risentiamo presto, sempre sulle frequenze e sullo streaming di Radio Gwendolyn. Buon ascolto a tutti.
2: Stai ascoltando Radio Gwen.

0: 北边来了个喇嘛，
1: 不吐葡萄皮儿吃葡萄，
0: 手里别了个喇叭，
1: 不吐葡萄皮儿不吐葡萄皮儿，
0: 这喇叭，别这喇叭的哑

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è, non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: Owls are not what they see.
2: No, non da ieri, ma ieri di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua, nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio, magari più bello. Ma papà, vieni, è scappato in lontana, seguiamolo!

ولا تخيل.

sen.

Ciao, sono Giuliana Misserville e volevo dirvi che il 19 settembre sarò al Festival Babel per parlare di una scrittrice che adoro, Ursula K. Le Guin. Ci vediamo allora a Bellinzona, vi aspetto!

0: changer le monde, monde.
1: Hey, Momo,
0: changer,
1: hey, changer. Momo, Momo, Momo,
0: le monde.
1: Momo is good, Momo is good, it's good, Momo. Piano. Sì, come di pomelo.
0: Echo.

Give a fucking applause to Belinda.

The chicken.

What is love? No more.

Loving yourself. We go back to rap. Belinda, get ready to dance.

Lock a law, lures.

Dobra.

0: Johnny Bird.
1: Wow, that kind of fit it perfect.

Ciao, sono Giuliana Misserville e volevo dirvi che il 19 settembre sarò al Festival Babel per parlare di una scrittrice che adoro, Ursula K. Le Guin. Ci vediamo allora a Bellinzona, vi aspetto!

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

ieri, oggi, domani. Tre risvegli nella stessa trappola. Demon Locks sta mappando l'apocalisse quotidiana, quella che vivi ogni mattina quando apri gli occhi e sai già che qualcosa brucia. Yesterday I woke up in a panic. Ma non è il panico che conosci. È quello dove tutti gli animali piangono, dove tutti i grattacieli sono in fiamme e la radio trasmette solo voci distanti, avvolte da segnali elettrostatici. Ieri il mondo finiva in analogico. Today I wake up in a panic. E il panico si è fatto digitale. Schermi rotti che strapazzano informazioni, luci rosso e blu che lampeggiano sia fuori dalla finestra che dietro le tue palpebre. E attorno a 2 minuti e 40 sentì quella frase: like extras once did in the DMX videos of days gone by. Locks sta campionando la nostalgia stessa. Anche i ricordi sono diventati contenuto da processare. Il campione su cui si regge Click è tratto da una raffinata ballata soul, This is the Place dei Kansas City Express, ma nelle mani di Lox e del suo sodale Ben Lamar Gay l'atmosfera diventa claustrofobica. La melodica di Gay entra come un giocattolo rotto in un mondo che si sfalda. Note ossessive che galleggiano sopra il caos come se l'innocenza tentasse ancora di farsi sentire tra i frammenti. Il sol vellutato dei Kansas City Express ora gira su un piatto troppo stretto. Il velluto diventa cemento. Tomorrow I'll wake up in a panic. E qui capisci che non si finisce mai. L'architettura non è mai neutrale. Le reti creano connessioni e monetizzano reazioni. How do you feel about what you have just seen? Chiede Lox. Come ti senti? E ora? E ora? Mentre ascolti, apri e chiudi gli occhi seguendo i throwing pennies che si ripetono come un mantra rotto. Ogni volta che li chiudi sei ieri, ogni volta che li apri sei domani. Oggi non esiste mai, è solo il momento di transizione tra un panico e l'altro, tra i click della tua vita digitale. You reflected many times like glitter. Sei diventato polvere di stelle digitali, scintille di dati che rimbalzano negli algoritmi. Il panico è diventato piacere, contenuto, merce. A 4 minuti e 45 sulla parola click, il silenzio si tende. Realizzi di essere sempre stato dentro lo schermo, ma mai davanti. Ogni click è una resa. È panico trasformato in dato. Quando la melodica sfuma e restano solo i throwing pennies, apri gli occhi. Il panico non è il problema. Il problema è che il panico è diventato piacere. Click non è il suono che fai quando selezioni un contenuto. È quello che sei quando diventi contenuto. Lo schermo si spegne, ma nell'oscurità rivedi delle scintille, le tue. Premi pollice e indice sul polso. Il click ora è interno, minuscolo, costante. E non appartiene a nessun algoritmo.